Guarirà qui c'è un mucama quadra, inda già di un mucama quadra, pulirà qui c'è un mucama quadra, quagaro cusinga, uri cusanga wagui, uliro mucama gamba, nagirira cunonia babuze, mucce gendia babona bona, nava umusan.